estremamente semplici. Si tratta di tre tipi di onda e del rumore.